Australia l'aria, Australia l'aria. No, non è Marco. No, non è Marco.

Andiamo a messo là! Andiamo a Bolivia! Andiamo a Salvador! Andiamo a Chile! Paese della Sofisiales! Paese della Sofisiales Generale! Viva il dictano! No! Viva la nostra democrazia! La ostere l'avion! La ostere l'avion! No! Oh, è la pacco!